0: Ego occidam et vivere faciam, percusiam et ego sanavo. Alleluia.
1: Gloria et honore coronasti Christum tuum. Alleluia.

0: gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che per opera della grazia erano divenuti credenti. Confutava infatti vigorosamente i giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le scritture che Gesù è il Cristo. Verbum Domini,
1: Deo
0: Deo
1: Dei,
0: gratias, Dio è re di tutta la terra, Dio
1: Dio è
0: è
1: re
0: re
1: di
0: di
1: tutta
0: tutta
1: la
0: la terra.
1: terra.
0: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande re su tutta la terra. Dio
1: Dio
0: è
1: è re
0: re
1: su
0: di
1: di
0: tutta
1: tutta
0: la
1: la
0: terra.
1: terra.
0: Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni. Ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che egli ama.
1: Dio
0: Dio è
1: è re
0: re
1: di
0: di
1: tutta
0: tutta
1: la
0: la terra.
1: terra.
0: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro re, cantate inni.
1: Dio
0: Dio
1: è
0: è
1: re di
0: re di
1: tutta
0: tutta
1: la
0: la terra.
1: terra.

0: Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus
1: Recitationem Sacratissimi Rosarii Mysteria.